Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui beatum Ioannem Mariam presbyterum pastorali studio mirabilem effectisti, da quesumus, ut eius exemplo et intercessione fratres in caritate Christo lucemur, et cum eis aeternam gloriam consequi valeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Da libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore Dio di Israele. Scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico con un castigo spietato. Per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, ecco cambierò la sorte della tenda di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me, oracolo del Signore? Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Verbum Domini. Deo gratias. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la sua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si rivolge alla preghiera dei derelitti. Non disprezza la loro preghiera. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero per liberarlo, condannati a morte. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora.
La loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza. Perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si radunaranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.